0: En fait, moi, j'en souviens. J'en étais chez l'aile. Si nous avons lancé une des centaines, ah oui, c'est à nous. Et en quelque sorte, il est à ton échelle. Et il ce qui est très sensé. Ah, ce qui est très sensé. C'est un haïtil. Et il était une si, on a la tchao, on a la terre. C'est un chasse-gaille là. Il y a une couille. Puis qu'est-ce que tu veux? Puis qu'est-ce que tu veux? Puis monos, dragis, oui. Et la cintine, il y a ce nation. Et il était un coin à suivre, c'est très tout. Dans un coin. Quoi, il peut être consisté, il peut être dit. Et il était chanite, qui s'en va dans les zagues, chanite, c'est quoi, c'est ça. Quoi, qu'est-ce que c'est, quoi, 1941, c'est quoi. Quoi, ben, c'est dit. I need to know that. I need to get it. C'est une c'est une chanaki.
1: Il y a un peu de temps.
0: ti cinghialas na so buona zon. Co tu non indo se qui. Tu non se qui da nighe si. Hande ha buon indile. Hat ine da ne sinti hande da. Tine, hat ine da ne sinti. Na ketrene ti ha due. Ketrene ti ha due. Quindi di hatela. Ti bidi un dillo. Ma che di tana sanno. Se cutai ti ne aiuto se tan tu ti ti cingala e tatta na dai ti si. Ma ti cingata ndo. Cingata ndo. Non se sen di montero da tenso cucinaschi. Ota hat o da hoga che na tana e gi si. Kini da la ta. Ni se ya da ne yunata na che se se di cingata ti. Cinga alla handa ne zonri di. Ora tu ma che dai da ho? E tanto che na. Tene tra e nare e gli ta tana gona tra. E gli tana gona tra a a silla ha gli un cuore c'ha. O e il tana tana gona tra na a si co c'ha la. Si ci ne ha da. Che ho gana la strada e che na la na in da ro di andare. Quindi là, da non è tao ne sarà lì. Senti, e gli ha fatto da. Da non ti sapano, da non ti nessuno. Da non è in la sola di nessuno. Ha fatto un'idea, e tu ne hai fatto un'idea. Di chi c'ha titano, di nitano, di assisi, da ne sono, se ci sono nessuno. Da. Not sing at Hiri, Ogasanaka. Dear Sugay at you, not sing at all. The Rasses in the Hatti. Are you Ogasanaka? Don't sing a song. Somebody's indeed.
1: Hey, here's some drug impaired driving laws, simplified. If police suspect you're driving impaired by drugs, they have the tools to arrest you. First, a roadside test. And if you fail, further testing at the station, which can lead to your arrest and a criminal conviction for impaired driving. It's not just alcohol, it's drugs too. If you drive high, there will be consequences.
2: Let's keep our roads safe. A message from Matt Canada.
3: Hey, my name is Clyde and I'm listening to CKLB Radio. And you are listening to
4: crank it up, dudes.

Eyi on da dilungat sun hita wilas on sun khu hante hanyo da Gabriel doctor ni wagud di hita wa akwa hante.

di wole de horizon di yati ahi akunhi with a dead on cho group of companies konta goyati zagedi e yugutso hunta.